0: Busquemos a nuestro amigo. ¿Cómo se dice aterrado en italiano?
1: Non vedo l'ora d'uscire, contata questa piramide, porque mi sto cagando addosso. Más o menos.